0: You're listening to Nightstream on CBC Music, Canada's music station.
1: Και σκίζει νοπνέγε, άλλο αυρό, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι,